0: Tuwa gashi ka Alimu Kaho mai Mandula. Adamu wazirin Dauduwa idan kana tare da filin zaben mukana lafiya na BRC Ethiopian Bauchi zan isar da sakon gaisuwarka a daidai wannan lokaci zuwa ga matan naka Salma da Rabi tare da Audu mai kujera Soro tare da Isa Muhammad sarkin Gabas din Dabe tare da Haruna Guguwa ta shakkawari Jibrin sarkin Dakon Soro da Yahaya wakilin gadi Dauduwa sai kuma matawallan wato Dauduwa na Asabe da Asabe tare da Ibrahim mai leda Dauduwa dukkan su da fatan suna nan lafiya. Adamu Yariman Pilu Pilin zaben mukwana lafiya na BRC Bauchi ke mika gaisarka zuwa ga matarka Sadika da Aisha wato tare da Aisha ta da Yohanasu sai Fatima da Tasiu tare da Sa'ala Aisha da Ummi da Nasiru da mai girma sarkin Pilu Malam Sa'idu Isa Mayali tare da iyalansa Maryam da Maryam tare da Aisha sai kuma kanin wato da Rakiya sai kanin naka wato dan Talapelu wato Pilu abokin naka Ja'o wato Reri dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abdullahi mai maganin kwari kasuwar mu da Lawal Bauchi filin zaben mu kwan lafiya ke isar da sakon gaisuwarka zuwa ga minista Jafaru mai manja kasuwar Bauchi da dan Asabe Kuitun mai Kwanduna da Adamu dan Gombe mai Ayarwa da mun kai da dajin shugaban yan bage sai kuma Alhaji Kawo Kanda harar California sai Murtala Expert Muktar expert mai askin baba ta Musa Giyoro mai shinkafa Saminu Musa sarkin Jimi tare da babawo officer Dasrod Bauchi dadi dan babur mai taruhu tare da Umar wakilin wato Umar sarkin yakin wakilin doka dukkan su da fatan sun ji Shamaki driver Sharon Central Motor Park Bauchi zuwa ga matarka Hajiya yara naka da Ummi da Abdulrahman da Zahra'u da Fatima da Auta da Siyama da Abbas Sulaiman sai Ibrahim Soja Sabon Layi tare da Alhaji Garba sakatare Bauchi sai kuma Alhaji Salama daki dukkan su da fatan suna nan lafiya. Sulaiman sarkin askan Dauduwa filin zaben mu kwana lafiya ke isar da sakon gaisuwarka zuwa ga matan naka Karima da Rahina sai kuma ƴaƴan naka sune Shuaibu da Hussein da Hassan da Sagir Zakariya da Mujahid tare da Shamsu Yusuf da Fatima da Dada sai kuma wato uwani sai kuma Aminu da Umma da Abu da Zainab Hawa'u da Hafsa sai ka cangaira maka Shehu dake wato Shehu Zangoro kwanan dutse dukkan su da fatan suna nan lafiya. Mai girma sarkin Badanga Alhaji Sulaiman Abdullahi idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya na BRC FM zan isar da gaisuwarka zuwa ga matarka Zaliha da Sadiya da Usaina da Nana da Nana sai kuma Gambo da Nana Khadija sai Hassana da Ummi da Hafsa da jikokin naka Nana Khadija da Maryam sai kuma Dallami manajanka dake garin wato Badanga da matarsa Malama wato Suwaiba sai kuma mamarka Hajiya Fatima wanda aka fi sani ta da Jajo da fatan sun ji barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya Jibrin sarkin Dakon Soro na iso bisa katinka zuwa ga matanka na Ima da Maryam tare da Bala magajin garin Soro Adamu wazirin Dauduwa da yayi wakilin gadi Dauduwa sai kuma ka cangaida maka Haruna Guguwa ta shakkawari Manu mai kaba na bayi tare da fatan alheri wa Abdullahi mai manja da ɗan kasuwa tare da wato Kawu Kanda har dake Bauchi kamar yadda ka rubuto gaida maka Bala magajin garin Soro dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu ga gobe lafiya masu sauraro ga wannan
1: ka kuma ga mana

Tuwa gaishe ka mai asharar laifi da zaben mu kwana lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Abdullahi a cakara mai kifi bakin transformer ko fara asibitin Turunga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Babayo Jonka tashar Galabeta tare da Isa Haruna chairman dake wato tashar employer sai kuma Umar sarkin yakin wato wakilin doka sai kuma Hajo mai abinci dake tashar employer sai kacin gaida maka kawuwa mai kayan yaji bakin tasha tare da Nazifi mai nama sai kuma zannan wato yali na farko dukkan su a bakin tasha da fatan sun je Lawali chama na masu yanduwa da kwaidan naman kaji dake bakin tsoho tasha Central Market zuwa ga Alhaji Anas jikan baba mai karama baban gida mai doya Aminu mai gyara agogo felun Abba da Ali Alaramma mai rariya ya ga Nuhu wato mai figan kaji kasuwar mu da lawa sai kuma Abubakar Jan zaki dukkan su da fatan sun je Garba mai rariya unguwar Jarmai ga gaisuwar ka zuwa ga Habiba shugaban mata dake gidan waya tare da shugaban Muhammadu Lauru Dargomi sai kuma Alhaji Kawu Kanda har da Safiyanu wato dan Kamasho sai kuma Sa'idu shugaban Yan Trader Dargomi tare da Saminu Musa sarkin Jimi da Jamilu JD Square da ban kasuwa da fatan sun ji Idi mai turare gosa ga gaisuwar ka zuwa ga matarka Aisha da Halima da Saba gosa da Ibrahim mai turare Agosa, Lallami mai nama Gosa da Muhammadu Lauru Dargomi da Ali Alaramma mai rariya ya ga Saminu Musa sarkin Jimi tare da sarkin Askan wato Gere Muazu tare da Abdullahi mai manja bakin kasuwar da bada fatan sun ji Liman mai kayan keke Rudubi da ga gaisuwar ka zan mika zuwa ga matarka Jamila da Koro Miloni a sarkin Gabas din Rudubi da tare da Alice wato Alice sarkin Baya wato bayan dutsen Rudubi da sai kuma sarkin Dauranga Musa tare da sarkin Rudubi da ajiyan Rudubi da sai kuma ajiya Kasu Shan Kano da Kiliya Bakanike Barkaya Abdullahi Dungul mai ado da koren shanu dukkan su da fatan sun je da fatan alheri